0: Bueno, la soledad es un sentimiento, creo que uno de los más negativos que uno puede sentir de no sentirse querido, amado, de no sentirse realmente una persona hija de Dios.
1: Penso che sia molto legato anche a questioni culturali, insomma, dalla cultura dove io vengo la solitudine non esiste mai, perché anche quando io sono da solo, io sono con i miei antenati, tutti quelli che mi hanno preceduto, eccetera. Poi c'è il fatto contingente di trovarmi da solo in una certa situazione in cui magari non c'è nessuno, fisicamente attorno, ma però quelli che non vedo, no? Però in realtà il fatto di non essere nessuno attorno a me non cancella il fatto di la presenza di quelli che ormai non sono più presenti, però sono in me.
2: Muchos dicen, me encuentro sola cuando realmente estás en medio de tantas personas. Y aún así dice, yo me siento solo. Pienso que en ese caso se trata de algo afectivo, que dentro de ti, en tu corazón, de repente no hay una persona quien te brinda un cariño, un afecto, un amor. Entonces, aunque si estás en medio de tantas personas, te sientes solo. En otro punto de vista, para mí es positivo a veces, porque sentirse solo te permite anche de reflexionar. O sea, debemos, de cada experiencia que vivimos, debemos sacar, pienso, buscar el lado positivo y no ver todo negativo.